Oh tempo felice in cui la mia voce unita a quella dei miei fratelli, le glorie cantava del Dio d'Israele.